0: su ogni quarto.
1: Amici Puig, la secta del ball té sacerdot.
0: Ed è tipo così.
1: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
2: Més revisions 2026. Odio sin valor.